0: La radio que te mueve.
1: Radio Compañía.
2: Buongiorno, buon pomeriggio. Mi chiamo Anita. Io parlo italiano. Tutto bene, va bene?